0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 4.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Idea.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: È venerdì 17 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Havilland Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975, aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957 e la snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastrochiarro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Un venerdì 17 luglio sulla Puglia con caldo ancora bollente, intenso, pesante, si farà sentire in giornata con le temperature diurne più elevate nelle zone interne, anche prossime ai 40 gradi, ad esempio sul Foggiano, un pochino più contenute altrove, ma insomma con alto livello di umidità. Il caldo sarà dunque piuttosto insopportabile e si farà sentire anche nella notte all'alba. Per il resto il tempo si mantiene stabile, asciutto e con estesi rasserenamenti, la ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli maggiori sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 8.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: di notte.
1: Radio Idea.

evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: fresco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Un venerdì 17 luglio sulla Puglia con caldo ancora bollente, intenso, pesante, si farà sentire in giornata con le temperature diurne più elevate nelle zone interne, anche prossime ai 40 gradi, ad esempio sul Foggiano, un pochino più contenute altrove, ma insomma con alto livello di umidità. Il caldo sarà dunque piuttosto insopportabile e si farà sentire anche nella notte e all'alba. Per il resto il tempo si mantiene stabile, asciutto e con estesi rasserenamenti, la ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli maggiori sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Ed è venerdì 17 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Alessio di Roma, mendicante, e le beate martiri di Compiègne, religiose vissute durante la Rivoluzione francese. La data di oggi ci proietta oltre i confini terrestri per una storica stretta di mano, ripercorre la nascita di un impero dell'intrattenimento e celebra una delle donne più influenti della politica moderna. Siete pronti? E allora andiamo al 17 luglio 1955. Ad Anaheim, in California, apre le sue porte al pubblico per la prima volta Disneyland, il primissimo parco a tema ideato dalla mente visionaria di Walt Disney. Nonostante i numerosi problemi tecnici dal giorno dell'inaugurazione, ribattezzato poi dagli addetti ai lavori come Black Sunday, quel giorno nasce ufficialmente una pietra miliare dell'intrattenimento mondiale, capace di far sognare intere generazioni. 20 anni dopo, 17 luglio 1975, lo spazio diventa lo sfondo di un evento geopolitico epocale. In piena guerra fredda, la navicella spaziale americana Apollo e quella sovietica Soyuz si agganciano in orbita.

0: ricoprire la carica di cancelliere della Germania, guidando il paese e l'Unione Europea attraverso cruciali sfide storiche per ben 16 anni. Tanti auguri anche all'attore britannico David Hasselhoff, nato nel 1952, l'indimenticabile protagonista delle serie cult Supercar e Baywatch. Avete capito, no, di chi stiamo parlando? Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi, ciao!
1: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Nessuna segnalazione di rilievo al momento sulla rete autostradale della regione, per cui si viaggia senza particolari impedimenti. Rallentamenti per lavori in corso sulla statale 96 Barese, dove si transita a senso unico alternato in alcuni tratti tra Gravina in Puglia e Altamura. Sempre per lavori si transita su sede stradale ridotta sulla statale 16 Adriatica tra il bivio per Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Frequente la formazione di code nelle ore di maggior traffico. Infine ricordiamo che domani nella fascia oraria tra le 7 e le 19 la polizia locale di Lecce effettuerà controlli della velocità sulla provinciale 18 Galatina-Copertino e sulla provinciale 236 Surbo-Casalabate. Moderate la velocità e guidate con prudenza. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Il grande cinema accende la Puglia, al via il Generation Film Fest 2026. A Oria, dal 10 al 12 luglio, tra Palazzo Martini e il Chiostro Parco Montalbano, protagonisti Anna Gadiena, Edoardo Whisper, Donatella Finocchiaro e un parterre di stelle.
2: Nadia Carbone, l'organizzatrice del Generation Film Fest. Siamo alla quinta edizione.
3: Sì, siamo arrivati alla quinta edizione con grande fatica, ma con tanto, siamo orgogliosissimi di quello che siamo riusciti ad organizzare quest'anno, soprattutto per gli ospiti che ci saranno, come Anna Gadiena, Edoardo Whisper, Donatella Finocchiaro, Gabriele Di Bello. Questi sono soltanto alcuni, ma soprattutto siamo felici di aver iniziato una collaborazione con due realtà associative come Fiore di Loto, divertendoci insieme, con le quali daremo il via a due serate particolari. Non vorrei svelare troppo, quindi vi lasceremo un attimo con la curiosità di venire, quindi partecipare e vedere con i propri occhi che cosa abbiamo organizzato appunto quest'anno. Inizieremo con delle masterclass presso Palazzo Martini alle ore 18, per poi spostarci alle ore 20 presso il Chiostro di Parco Montalbano, dove ci sarà il Red Carpet dei nostri VIP, dove la gente naturalmente potrà fare delle foto, chiedere autografi e per poi entrare nel vivo della serata alle ore 21 con un talk e le proiezioni dei film selezionati. Quindi partecipate numerosi e grazie per il supporto che ogni anno e l'affetto che ci dimostrate.
4: Siamo qui con Franca Rizzo, presidente dell'associazione di volontariato Fiore di Loto. Cosa rappresenta per voi collaborare in questo evento molto importante come il Generation Film Fest?
5: Buongiorno intanto, buongiorno a tutti e tutti. Cosa rappresenta per noi? La rete è fondamentale, la collaborazione è fondamentale per sensibilizzare una tematica così attuale e delicata come la violenza di genere. Quindi noi siamo veramente onorati di poter presenziare e partecipare attivamente a questo meraviglioso evento.
2: Siamo qui con Roberto Gianfrate, socio fondatore dell'associazione Divertendoci Insieme. Una collaborazione importante per il sociale è quella con il Generation Film Fest.
6: Sì, assolutamente sì, siamo onorati di partecipare a questa edizione 2026 della Generation Film Festival. Il 2026 che coincide con il ventennale della costituzione della nostra associazione, quindi veramente lo stiamo festeggiando in maniera egregia. E la collaborazione con l'associazione Generation per questo evento ci dà la possibilità, attraverso le arti visive, di rappresentare anche quello che è il nostro mondo. Il mondo dello sport con ragazzi, giovani, atleti e atlete con disabilità. È un mondo ancora tutto da scoprire, se pensiamo che soltanto il 9% circa della popolazione con disabilità pratica sport. E attraverso questa serata cercheremo di promuovere lo sport per i ragazzi con disabilità, perché comunque sia lo sport è davvero per tutti, è a portata di tutti.
2: Il sindaco di Oria Cosimo Ferretti, l'importanza per la città di Oria di un festival internazionale come il Generation Film Fest?
7: Sì, è un evento importante per l'estate oritana e per tutto il territorio circostante, quindi speriamo che venga premiato da una presenza numerosa di non solo di concittadini ma soprattutto di turisti che in questi giorni sono numerosi nella nostra città. L'estate ritana cresce a livello culturale e sociale, così come questo evento, perché Nadia e la sua associazione hanno fatto di questo evento un punto di riferimento culturale.
2: L'assessore al turismo e alla cultura è Imma Torchiani. L'importanza culturale e sociale del Generation Film Fest per la città di Oria?
8: Sì, eventi come il Generation Film Fest rappresentano una cassa di risonanza mediatica per il paese, perché contribuisce sicuramente alla crescita sociale e culturale ma anche economica e turistica. È un impulso culturale rivolto sia al territorio ma anche uno stimolo destinato alle nuove generazioni, perché grazie a questo ricco programma artistico fatto di proiezioni, di talk, di masterclass, si cerca proprio di avvicinare e coinvolgere i giovani giovani e gli operatori locali anche a quello che è poi l'arte della cinematografia. Quindi Oria è pronta ad accogliere anche quest'anno il Generation Film Fest.
1: Il saluto di Edoardo Whisper.
0: Cari amici del Generation Film Fest, sono molto contento di vedervi insieme a mia moglie Celeste, saluto tutti, mostrerò il mio film Vita Mia, mi raccomando, accorrete tutti e a presto, state ben buoni.
9: Per il Generation Film Fest e la presentazione di Giorni Felici di Simone Petalia ci sarà modo di incontrarci, di fare delle foto e di scambiarci emozioni e opinioni in questo festival meraviglioso. A presto, ciao!
10: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
11: Radio Idea.

0: Eh sì, anche oggi, come di consueto, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, il gran bel salto indietro nel tempo. Oggi abbiamo ricordato Bonnie Tyler, scomparsa l'8 di luglio, con questo brano del 1983, Total Eclipse of the Heart, eclissi totale del cuore. Un grazie a tutti voi per aver scelto la nostra radio. Si parte con un nuovo appuntamento con Troppo Forti. In console c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì, e ora andiamo in sigla.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

Noi ci siamo anche in questa calda estate 2026, ancora un ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è l'appuntamento con Troppo Forti, la musica veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo. Eh sì, pure il russare può diventare un reato. In Germania un uomo è stato denunciato dai vicini perché russava così forte da non farli dormire, e il giudice gli ha dato ragione perché l'uomo doveva curarsi o insonorizzare la camera.

0: Anche oggi qui all'interno di Troppo Forte ci saranno le quattro chiacchiere con personaggi della musica italiana, ma più tardi. Per il momento arrivano le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Era il 1962 quando Peppino Di Capri ci proponeva Saint-Tropez Twist.

0: Capri, scomparso all'età di 86 anni l'11 di luglio, potevamo mettere qualsiasi bella canzone perché ha fatto Champagne, Roberta, ma tantissime altre canzoni, Luna Caprese, Un grande amore, niente più. E noi però l'abbiamo voluto ricordare con questa hit estiva, Saint-Tropez Twist.
1: Troppo forti!
2: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
3: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
2: DDL Cieli Blu.
3: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
2: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
4: È venerdì 17 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Havilland Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975, aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001 grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957, il snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

attive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
4: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Si mantiene scorrevole la circolazione sulle strade e le autostrade della Puglia. Uno sguardo allora ai lavori che potrebbero riflettersi sul traffico nelle ore di punta. Nel brindisino lavori in corso sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torrecanne tra Torre Pozzella e Villanova verso Fasano. Sulla superstrada Brindisi-Lecce si rallenta per lavori all'altezza del bivio per Tuturano in direzione di Lecce. A Lecce sempre per lavori fino alle 19 di questa sera si viaggia su sede stradale ridotta sulla statale 101 Salentina di Gallipoli tra il bivio per la statale Adriatica e quello per l'Equile nei due sensi di marcia. In ultimo riduzione della sede stradale anche sulla statale 16 Adriatica tra il bivio per Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. E in vista del weekend vi ricordiamo che il servizio di trasporto pubblico ideato e organizzato dalla provincia di Lecce, Salento in Bus, con le sue linee potenziate è pronto ad accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta delle principali località costiere e dell'entroterra salentino. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
7: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Un venerdì 17 luglio sulla Puglia con caldo ancora bollente, intenso, pesante, si farà sentire in giornata con le temperature diurne più elevate nelle zone interne, anche prossime ai 40 gradi, ad esempio sul Foggiano, un pochino più contenute altrove, ma insomma con alto livello di umidità. Il caldo sarà dunque piuttosto insopportabile e si farà sentire anche nella notte e all'alba. Per il resto il tempo si mantiene stabile, asciutto e con estesi rasserenamenti, la ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli maggiori sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
5: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al Mitur soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
6: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, come va allora? Un po' che non ci sentiamo.
0: Chi è che parla?
1: Edgar Gindun.
0: Come?
1: Edgar Gindun, quel ragazzo di Pordenone.
0: Ma forse ha sbagliato il numero.
1: Non lo so.
0: Chi cerca lei?
1: No, io sono Edgar Gindun, lei chi è, mi scusi?
0: Ma io sono Montanari.
1: E cosa voleva?
0: Io cosa volevo? Ma io non volevo niente, lei che chiama, non so mica.
1: No, capito, ma io non volevo parlare con lei, volevo parlare con Cesare.
0: Non c'è, ha sbagliato il numero.
1: E dove è andato, scusi, che mi ha detto prova a chiamare verso sera.
0: Come dove è andato? Cesare qui non abita, non so mica.
1: È andato via, dal di lì, non abita più lì.
0: Ma qui non ha mai abitato il Cesare.
1: E dove è andato a finire allora, che è un po' che non si sente?
0: Ma...

Cioè, chissà dove è andato a finire sto Cesare, effettivamente, perché è un po' che non lo sento. Comunque, signori, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Si sono aperte le nostre porte con voi. Daniele Dalmuto al microfono. Ma dov'è Cesare? Vabbè, comunque, a prescindere da Cesare o non Cesare, noi incominciamo questa nuova puntata. Buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti. E Cesare continua a non sapere dove sia andato a finire. Bisogna che richiamo la signora più tardi. Comunque, a prescindere da questo, mettete la monetina nel carrello che si parte.

giocattolo del lampone selvatico. Lui era un eremita che viveva nei boschi dell'Appennino. Non accettava elemosine, ma regalava frutti a chiunque passasse. Dio ha fatto i rovi, ma anche le dolcezze che nascondono. Si racconta che durante un inverno durissimo, i rovi spogli del suo rifugio produssero lamponi maturi nel gelo più fitto. Da allora i pastori portano con sé qualche lampone secco per ricordarsi che anche nel gelo la dolcezza esiste. È patrono dei raccoglitori di frutti, degli escursionisti e di chi trova la bellezza nelle spine.

0: Pronto?
1: Pronto, signora Giuseppa?
0: Pronto?
1: Pronto, mi sente?
0: Sì.
1: Pronto, scusi il disturbo. Gentilmente, i lamponi.
0: Sì?
1: I lamponi.
0: Non ho capito niente.
1: No, dicevo, i lamponi di San Bartolo.
0: Ma io qui, casa finale, cosa c'è da San Bartolo?
1: No, come santo, dicevo, il lampone selvatico, quello che lui dava a chi lo andava a trovare.
0: Chi andava a trovare io?
1: Okay. No, lei andava a trovare San Bartolo?
0: Qui è casa finale, sono montanari,
1: No, ho capito, però i lamponi selvatici alla fine dove sono?
0: Non lo so.
1: Anche le fragole, qualsiasi cosa, basta che sia frutta selvatica.
0: Le fragole c'è anche per andare a Russia, io non lo so dove sono le fragole.
1: Ah, ho capito, però mi scusi, poi la saluto. Cioè, se viene un pellegrino, no, lei come santa, gli dà qualcosa di frutta? Cioè, anche una ciliegia?
0: A me?
1: Sì.
0: No.
1: Niente?
0: No.
1: Ho capito, va bene, grazie.
0: Buongiorno.

musei più strani d'Europa e con Waffle a forma particolare. Una classifica dei musei più bizzarri in Europa include l'Icelandic Philology Museum, in Islanda.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. Allora, pronto, mi sente?
0: Chi è?
1: Pronto, no, è Supermarket, per dirle che concludiamo con River questa settimana.
0: Non ho capito niente.
1: No, diciamo l'ultima canzone della settimana è River.
0: Ah, va bene. Buone cose. Buonasera.
1: Brano che unisce malinconia e bellezza. Johnny esprime il desiderio di fuga, ma anche la consapevolezza che ciò che manca è dentro, non fuori. È legato anche al contesto natalizio, contrastato con il gelo della perdita. Musicalmente, introduzione al piano, atmosfera sospesa, grande profondità emotiva. Spesso è stato considerato tra i momenti più poetici del disco e capace di toccare l'ascoltatore a vari livelli, personale, visivo ed emotivo.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto. Niente, volevamo avvisare che con questa abbiamo concluso il disco della settimana.
0: Ma lei chi è?
1: Supermarket, ha sentito la canzone molto particolare.
0: Ah, non mi interessa.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora Salve, Supermarket Meteo, gentilmente se ci potesse dire com'è stata la situazione meteorologica di oggi dalle sue parti sulla zona di Reggio Emilia.
2: Ah, io non capisco quello che
1: domanda. Oggi è stata una giornata, diciamo, nuvolosa,
2: buona. Sì.
1: Quindi soleggiata tutto il giorno.
2: Sì.
1: Temperature stiamo riscontrando questo sulla zona, in Emilia Romagna soprattutto, più alte rispetto alla media stagionale, mi conferma?
2: Sì, ieri e oggi, sì.
1: Più caldo, quindi, non dico da mezze maniche, ma quasi, per essere novembre, insomma.
2: Sì, quello sì.
1: Esatto. Ascolti, un'ultima cosa, giornata è stata ventosa, presenza di vento oppure calma?
2: No, non ci stava vento, no.
1: Non ci stava. Ascolti, mi può dire anche la situazione dei mari, se sono stati mossi o agitati?
2: Non lo so.
1: Da Reggio Emilia non si vede mare, giusto?
2: No, non c'è mare a Reggio Emilia.
1: Quindi nemmeno una presenza di laghi, fiumi, acque mosse in generale?
2: No.
1: Va bene. Allora la ringrazio, buon proseguimento.
2: Grazie anche a voi.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Idea.

0: Nel mondo di Supermarket Show, e come ogni mondo che si rispetti, all'interno ci piace farvi conoscere le novità migliori direttamente dal mercato indipendente italiano. È stato con noi un po' di tempo fa, se ricordate, con il singolo E So Chi Sei, ma torna con una nuova canzone, Sei Molto Più Di Quello Che Sai. Lui si chiama Davide Tonello, che vado a presentare perché è collegato con noi. Davide, bentornato al Supermarket.
1: Ciao, ciao Daniele, ciao a tutti.
0: Ciao Davide. Allora, Sei Molto Più Di Quel Che Sai fa parte di un progetto davvero unico nel suo genere, un intero concept album dedicato alla tematica animalista, al suo legame con la spiritualità. Come è nata l'idea di unire la musica d'autore a una riflessione così profonda, partendo proprio dallo sguardo sul tuo guardo, il tuo gatto, insomma?
1: Sì, beh, diciamo che l'idea non è che è partita con un'idea precisa, ma è nata da sé, nel senso che io sono amante degli animali, ho scritto delle canzoni sia raccontando la loro bellezza e anche il loro difesa per certe cose che purtroppo non succedono nel mondo, e arrivato poi a un numero tale per fare un album l'ho registrato ed è uscito questo album dal titolo Dentro al mio gatto c'è un pezzo di Dio.
0: Bellissimo.
1: Già dal titolo si capisce l'importanza che ha l'animale per me e per questo album.
0: Beh, certo, quello sicuro. Il brano si sviluppa attorno ad un interrogativo che chiunque abbia un animale si è posta almeno una volta. I nostri compagni di vita sanno quanto sono importanti per noi. Attraverso questa canzone, che risposta ti sei dato e cosa speri che arrivi nel cuore di chi ascolta questo brano, magari guardando il proprio animale domestico sul divano di casa?
1: Beh, allora diciamo che, appunto, come hai giustamente detto, la domanda è quella, cioè i nostri animali che tanto ci danno, per chi ama gli animali, ma solitamente chi ha cani e gatti, anche se purtroppo ogni estate vediamo abbandoni, quindi vuol dire che non tutti li amano, ma chi li ama sa quanto amore sanno darci, e non si sa se poi loro sono consapevoli di quanto sono importanti per noi, quanto riempiono le nostre vite. E appunto da questa riflessione è nata questa canzone. Ci tengo a dire che molte volte le persone danno per scontato che avere la fortuna di avere un animale domestico, io sono per l'adozione molto, molto più che non per acquistare, ma ad ogni modo l'importanza, cioè la fortuna di perché loro sono fortunati ad avere noi che li accudiamo, ma al tempo stesso noi siamo fortunati a poter avere il privilegio di vivere con loro. Ecco, non è una cosa così scontata, perché noi abbiamo il nostro mondo e loro copre una parte della nostra vita, invece loro, quando questi animali domestici, cani e gatti solitamente, hanno solo noi, quindi ecco, bisogna anche cercare di farli stare veramente il meglio possibile, ecco, nel limite del possibile, di
0: certo,
1: quello che
0: certo.
1: Si
0: hanno,
1: può fare.
0: Esatto, bisogna comunque rispettarli come esseri, e poi hanno il loro modo di dimostrarci il loro affetto, come il mio gatto, che con 40 gradi notturni mi viene a dormire alle 3 della mattina sopra la testa, quindi per dirti, no? Cioè, lui non ha capito che forse è abbastanza caldo, però è il bello degli animali, è proprio quello lì. Allora Davide, a questo punto, prima di ascoltare questo tuo nuovo album, scusa, questo tuo nuovo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando?
1: Beh, allora, i contatti social sono il mio nome, quindi Davide Tonello, Facebook, Instagram, YouTube per chi vuole guardare i video ufficiali, e questi sono i canali. E Dentro al mio gatto c'è un pezzo di Dio, è una pagina Instagram dedicata appunto a questo mio ultimo lavoro.
0: Perfetto Davide, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, e ora ci ascoltiamo Sei Molto Più Di Quel Che Sai. Buona estate Davide.
1: Grazie a te, buona estate a tutti voi.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, gentilmente la signora, chiedo scusa, via Benin, via...
0: No, non lo stai in via, stai in un'altra via.
1: Ah, comunque residente lì sempre.
0: Che voleva?
1: No, per lo scarico, siccome dovevamo prima, abbiamo chiamato prima per lo scarico delle oche, non riuscivamo a trovare nessuno, allora niente, scaricavamo
0: le
1: lì
0: oche.
1: Le oche da giardino.
0: Ha sbagliato numero.
1: No, signora, guarda che io le ho sul camion, mi perdoni, ma da stamattina che giro dal consorzio agrario di via Contrada Castiglione e dobbiamo scaricarle lì.
0: Ma lasci perdere, guardi, ha sbagliato numero. È un numero, gli avranno dato sbagliato.
1: No, vabbè, il numero come fa se corrisponde la via, mi perdoni.
0: Spenda un po', ma se io le oche me le sono ordinate, non so di che sta parlando, scusa. Sì.
1: Però ripeto, io sono il corriere, non sono l'ente che gliele ha mandate.
0: Ho capito che lei è il corriere, però io abitavo 6 anni fa in quella via e queste oche sono proprio, guarda.
1: Beh, però comunque io posso far così, io gliele, tanto sono nelle gabbie, gliele scarico, sono 2 gabbie da 5 e lunedì eventualmente
0: poi... Non posso, mettendo là non ci abito più e le lasci pure là, non so come c'è questo numero.
1: No, vabbè, io le lascio lì, dopo lunedì arrangiate voi, ve le fate venire a ritirare. Ecco, io non è che posso girare tutta la giornata con le oche che
0: starnazzano. Ma lei mi sta a dire me, io non le ho ordinate, quindi che cazzo me ne prendo, le lasci lì.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Voglio ricordarvi TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare le nostre puntate intere, mentre su Spotify potrete riascoltare la sezione dedicata alle interviste di Supermarket. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del centro moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Un venerdì 17 luglio sulla Puglia con caldo ancora bollente, intenso, pesante, si farà sentire in giornata con le temperature diurne più elevate nelle zone interne, anche prossime ai 40 gradi, ad esempio sul Foggiano, un pochino più contenute altrove, ma insomma con alto livello di umidità. Il caldo sarà dunque piuttosto insopportabile e si farà sentire anche nella notte e all'alba. Per il resto il tempo si mantiene stabile, asciutto e con estesi rasserenamente. La ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli maggiori sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti con

0: interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Si mantiene scorrevole la circolazione sulle strade e le autostrade della Puglia. Uno sguardo allora ai lavori che potrebbero riflettersi sul traffico nelle ore di punta. Nel Brindisino, lavori in corso sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torrecanne tra Torre Pozzella e Villanova verso Fasano. Sulla superstrada Brindisi-Lecce si rallenta per lavori all'altezza del bivio per Tuturano in direzione di Lecce. A Lecce sempre per lavori fino alle 19 di questa sera si viaggia su sede stradale ridotta sulla statale 101 Salentina di Gallipoli tra il bivio per la statale Adriatica e quello per l'Equile nei due sensi di marcia. In ultimo, riduzione della sede stradale anche sulla statale 16 Adriatica tra il bivio per Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. E in vista del weekend vi ricordiamo che il servizio di trasporto pubblico ideato e organizzato dalla provincia di Lecce, Salento in Bus, con le sue linee potenziate è pronto ad accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta delle principali località costiere e dell'entroterra salentino. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: È venerdì 17 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Havilland Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo, secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975, aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957 e la snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Ed è venerdì 17 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Alessio di Roma, mendicante, e le beate martiri di Compiègne, religiose vissute durante la Rivoluzione francese. La data di oggi ci proietta oltre i confini terrestri per una storica stretta di mano, ripercorre la nascita di un impero dell'intrattenimento e celebra una delle donne più influenti della politica moderna. Siete pronti? E allora andiamo al 17 luglio 1955. Ad Anaheim, in California, apre le sue porte al pubblico per la prima volta Disneyland, il primissimo parco a tema ideato dalla mente visionaria di Walt Disney. Nonostante i numerosi problemi tecnici dal giorno dell'inaugurazione, ribattezzato poi dagli addetti ai lavori come Black Sunday, quel giorno nasce ufficialmente una pietra miliare dell'intrattenimento mondiale, capace di far sognare intere generazioni. 20 anni dopo, 17 luglio 1975, lo spazio diventa lo sfondo di un evento geopolitico epocale. In piena guerra fredda, la navicella spaziale americana Apollo e quella sovietica Soyuz si agganciano in orbita attorno alla Terra. La storica stretta di mano nello spazio tra gli astronauti Thomas Stafford e Alexei Leonov diventa il simbolo globale della distensione e della cooperazione scientifica tra le due superpotenze. Chi festeggia oggi il compleanno? Allora, nel 1939 nasceva l'indimenticabile Milva, la pantera di Goro, una delle interpreti più intense, colte ed eclettiche della musica del teatro italiano. Nel 1954 nasce ad Amburgo Angela Merkel, scienziata e politica tedesca, prima donna a ricoprire la carica di cancelliera della Germania, guidando il paese e l'Unione Europea attraverso cruciali sfide storiche per ben 16 anni. Tanti auguri anche all'attore britannico David Hasselhoff, nato nel 1952, l'indimenticabile protagonista delle serie cult Supercar e Baywatch. Avete capito, no, di chi stiamo parlando? Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi, ciao!
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno. Disco novità.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Temperature davvero ancora molto alte in Puglia, sia oggi che nel fine settimana, punte massime nuovamente nelle zone interne fino anche a 40-41 gradi, pazzesco, e al sole anche qualcosa in più, molto

0: più da mercoledì a quel punto finalmente la chiudiamo con tutta questa calura insopportabile. Per il resto poco da segnalare, weekend all'insegna dell'estate piena con tanto sole, ma per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 16.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere.

0: leggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Monteverde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Si mantiene scorrevole la circolazione sulle strade e le autostrade della Puglia. Uno sguardo allora ai lavori che potrebbero riflettersi sul traffico nelle ore di punta. Nel brindisino, lavori in corso sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torrecanne tra Torre Pozzella e Villanova verso Fasano. Sulla superstrada Brindisi-Lecce si rallenta per lavori all'altezza del bivio per Tuturano in direzione di Lecce. A Lecce sempre per lavori fino alle 19 di questa sera si viaggia su sede stradale ridotta sulla statale 101 Salentina di Gallipoli tra il bivio per la statale Adriatica e quello per l'Equile nei due sensi di marcia. In ultimo, riduzione della sede stradale anche sulla statale 16 Adriatica tra il bivio per Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. E in vista del weekend vi ricordiamo che il servizio di trasporto pubblico ideato e organizzato dalla provincia di Lecce, Salento in Bus, con le sue linee potenziate è pronto ad accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta delle principali località costiere e dell'entroterra salentino. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Temperature davvero ancora molto alte in Puglia, sia oggi che nel fine settimana, punte massime nuovamente nelle zone interne fino anche a 40-41 gradi, pazzesco, e al sole anche qualcosa in più.

0: da mercoledì a quel punto finalmente la chiudiamo con tutta questa calura insopportabile. Per il resto poco da segnalare, weekend all'insegna dell'estate piena con tanto sole, ma per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Idea News. Bentornati su Radio Idea. Oggi torniamo ad ospitare il senatore Domenico Scilipoti, che la settimana scorsa ci ha già regalato riflessioni importanti sulla geoingegneria e sul DDL Cieli Blu. In questa seconda conversazione affrontiamo temi altrettanto cruciali per il futuro del nostro paese: il signoraggio e la sovranità monetaria. Bentornato senatore, è un piacere riaverla con noi.
2: Grazie a lei e grazie ai vostri emittenti di poter esprimere il mio pensiero, grazie.
1: Sul fronte economico, lei ha spesso denunciato il meccanismo del signoraggio. In che modo la perdita di sovranità monetaria e il sistema della moneta a debito condizionano la vita reale e le tasche delle famiglie italiane?
2: Ma il problema del signoraggio, il problema della perdita della sovranità monetaria, detta così, sì, possiamo lanciare, possiamo dire di che cosa si tratta per far capire al cittadino che molte volte, o quasi il 60-70%, questi argomenti li affronta di striscio, cioè non li approfondisce, che sono argomenti molto importanti. In sintesi, alla sua domanda possiamo dire: da quando c'è tutta questa problematica dell'abbandono della sovranità monetaria del paese Italia, il paese è diventato più povero e conseguenzialmente anche gli italiani. Il fatto grave è che molti non si accorgono e non hanno capito ciò che è successo, né i politici sono interessati a ripristinare le regole del gioco nell'interesse del paese. Lei pensi che una volta si stampava moneta per conto dello Stato, una di 10 euro costavano 5 centesimi e la differenza fra il potere reale e il potere commerciale restava allo Stato e conseguenzialmente restava ai cittadini. Lo Stato li utilizzava per fare strade, per fare case popolari, per potenziare la sanità. Da quando invece abbiamo perso la sovranità monetaria, questo, a differenza di potere reale, il potere differenziale fra il potere commerciale e il potere reale, il potere commerciale e il potere di stampa, non è più in mano allo Stato e conseguenzialmente non è più in mano ai cittadini, ma è in mano a delle lobby privati che si sono appropriati della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia ormai è privatizzata, non sono più i proprietari italiani, ma sono le multinazionali, le banche e i mediatori finanziari. E le conseguenze quali sono? Che quella differenza di stampa di moneta va a finire non nelle tasche degli italiani, dello Stato, nelle tasche degli italiani, ma in mano a dei proprietari abusivi, cioè di abusivi forse no, perché hanno fatto le operazioni che dovevano fare e conseguenzialmente si sono regolarizzati per diventare nuovi proprietari della Banca d'Italia. Ma questo è stato un atto criminale. Molti che cosa dicono per contrastare quello che sto dicendo io? Ma ormai siamo nella BCE, perciò la sovranità monetaria è direttamente o indirettamente si è persa, ma non è vero, perché noi siamo proprietari anche della BCE, siamo tra i massimi azionisti della BCE insieme alla Germania e alla Francia e conseguenzialmente a fino a no, c'è un guadagno di tutte le operazioni della BCE. Quel guadagno che dovrebbe andare allo Stato italiano e conseguenzialmente agli italiani va a finire invece nelle mani di questi proprietari di questa Banca d'Italia, che si sono presi questa Banca d'Italia non in modo corretto, e non è corretto mantenerla nelle mani di costoro. O loro restituiscono la Banca d'Italia agli italiani, oppure il popolo italiano, ma più che il popolo italiano, i rappresentanti del popolo italiano dovrebbero fare in modo di costruire un'altra Banca d'Italia che potrebbe garantire serenità e prospettiva per i nostri figli. L'argomento della sovranità monetaria è un argomento esplosivo, ha fatto poveri gli italiani. Ci sono io mi permetto di utilizzare virgolette questa parolina che utilizzerò, ci sono dei delinquenti che si stanno approfittando di ciò che è degli italiani e hanno anche il barbaro coraggio di dire che ciò che c'è nelle casse della Banca d'Italia, che sono le riserve auree e anche i beni che la Banca d'Italia ha, dovrebbero essere anche loro, cioè dire non soltanto hanno fatto la rapina agli italiani, ma vogliono continuare a fare la rapina e spacciandola per legittimità e per verità, quando è una falsità ed è un comportamento disonesto che hanno messo in atto. Allora una politica seria dovrebbe intervenire, non parlare delle sciocchezze, ma parlare delle questioni concrete, reali, di quegli argomenti che potrebbero riportare, ripristinare le regole del gioco e potenziare questo paese che si chiama Italia e far sì che possa ritornare ad essere un paese con una spina dorsale molto forte.
1: Senatore, guardando l'Europa, siamo gli unici ad aver perso questa battaglia.
2: La perdita della sovranità monetaria c'è in Italia, ma gli altri paesi, nessuno degli altri paesi l'ha persa. Cioè dire, c'è soltanto una piccola cosa in Svizzera, ma la sovranità monetaria nessuno dei paesi l'ha persa, né la Germania, né la Francia, né la Spagna. Noi l'abbiamo persa, ma perché l'abbiamo persa? Perché abbiamo votato all'interno del Parlamento con un differenziale di voti di 4 a favore, che cosa? Tutto un meccanismo che piano piano, che cosa ha fatto? Ha svuotato e ha creato le condizioni affinché si perdesse la sovranità monetaria. Noi dobbiamo dire in modo semplice che quei soldi che i cittadini hanno in tasca non sono loro, ma è carta straccia. Una volta non era carta straccia, perché era vincolata, quel denaro che avevano in tasca era vincolato a che cosa? A quello che c'era in cassa presso la Banca d'Italia, che era l'oro. E allora tu potevi battere denaro in quantità in rapporto alle riserve auree che tu avevi. Oggi invece tu lo batti in rapporto al PIL, cioè a dire che quella carta che tu hai in tasca non è più garantita da qualcosa di serio e di concreto all'interno delle casse delle banche, ma è garantita soltanto a parole. Allora dovremmo far capire che si dovrebbe fare una rivoluzione non violenta ma culturale per ripristinare quelle regole del gioco che darebbero serenità. La moneta deve ritornare allo Stato italiano, e lo Stato italiano, quel potere differenziale fra il costo e la commercializzazione, che come dicevo prima 10 euro costano per stamparli 5 centesimi e la differenza 99,95 è guadagno, quel guadagno era degli italiani e lo Stato lo utilizzava per fare case popolari, per dare aiuto alle famiglie, per dare aiuto alla sanità, per dare aiuto a coloro i quali difendono il paese, carabinieri, polizia, guardia di finanza. Ora non c'è più, perché quel potere differenziale, quella differenza fra il costo della stampa e il costo della commercializzazione, se lo mettono in tasca le lobby, ma se lo mettono non in modo corretto, ma fanno un'attività di sciacallaggio e un'attività di ruberia nei confronti, hanno fatto e continuano a fare nei confronti degli italiani. Ma noi dobbiamo spiegarle queste cose in modo semplice, perché la gente di buona volontà non deve fare rivoluzione violente, ma deve fare rivoluzione culturale e deve riappropriarsi di ciò che è dello Stato e di ciò che è dei cittadini. Noi possiamo anche, se lei dovesse ritenere opportuno, possiamo aprire anche una chiacchierata settimanale su questo argomento, ma anche sull'altra questione cieli puliti, oppure sull'altra questione sulla sanità, e dove i cittadini possono intervenire e fare delle domande per capire meglio ciò che sta succedendo in Italia e per rendersi conto del momento difficile che stiamo attraversando, con delle conseguenze che sono poco drammatiche per noi. La drammaticità aumenta sui nostri figli, ma addirittura sui nostri nipoti diventa veramente un rischio altissimo, e la drammaticità potrebbe arrivare al tetto massimo.
1: Senatore, ma come può un cittadino comune verificare con i propri occhi quello che ci sta raccontando?
2: Non è un modo di pensare arbitrario o soggettivo, è un modo di pensare oggettivo, perché i fatti che io oggi sto raccontando a lei e a chi ci ascolta sono dei fatti reali. Basta andare su internet, cliccare per dire chi sono i proprietari della Banca d'Italia, e viene fuori che lo Stato italiano è proprietario solo per il 6%, il 94% sono i mediatori finanziari e le banche, che le banche non sono italiane ma sono cinesi, giapponesi, americane. Cioè dire, è veramente qualcosa che in altri tempi avremmo detto che era impensabile.
1: Chiarissimo, senatore, un tema che merita certamente un approfondimento dedicato, e non mancheremo di farlo.
2: C'è anche la carta di credito, per esempio, che è un altro argomento. In 50 operazioni al costo di un euro tu hai 50 euro che potresti commercializzare, ma se tu li dovessi commercializzare attraverso la carta di credito, ogni operazione ha un costo, a 50 operazioni tu quei 50 euro non te li ritrovi più in tasca, ma te li hanno rubati. turbati. Dico, è un altro argomento che dovremmo affrontare, ma dobbiamo affrontare un argomento per volta, far capire alla gente, perché se parliamo di tante cose se lo scorda. Noi dobbiamo prendere un argomento, su quello focalizzare e farlo capire bene, e gli italiani, una volta che hanno capito bene di che cosa stiamo parlando, si documentano e verificano che stiamo dicendo la verità, allora diventano sponsor nell'interesse della verità e della giustizia.
1: La ringrazio, onorevole Scilipoti, per il suo contributo e per i suggerimenti strategici. Condividiamo pienamente la sua visione. La diffusione capillare e la consapevolezza dei cittadini sono fondamentali per il successo di questa iniziativa.
2: Grazie a lei, sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata con lei. Se dovesse andare anche in televisione questa nostra chiacchierata, chi ci vedrà, direttamente o indirettamente, possano porre delle domande e avere delle risposte chiare, affinché possano conoscere realmente qual è il momento che stiamo vivendo della nostra vita. Quando vuole mi chiami, affrontiamo gli argomenti, cerchiamo di sviscerarli il più possibile. Lei è un bravissimo giornalista, saprà sintetizzare quello che noi abbiamo detto fuori onda e dentro onda, e per incominciare a mandare questo messaggio sul territorio nazionale. Io credo che lei, da buon giornalista, insieme al collega che mi ha chiamato, debba organizzare dei punti di riferimento di gente che crede in un progetto veramente reale, concreto, per riscrivere oppure per riscoprire le regole del gioco sul territorio nazionale, ed avere punti di riferimento in ogni provincia o in ogni comune d'Italia, non soltanto per fare 10 o 20 bacchetti, ma per fare postazioni che divulgano questo modo di pensare.
1: Senatore Scilipoti, la ringrazio ancora una volta per aver condiviso con noi il suo pensiero lucido e controcorrente su temi che troppo spesso restano ai margini del dibattito pubblico.
2: Dottore, un abbraccione di cuore, e quando volete chiamatemi.
1: Le auguro buon lavoro, senatore. A presto.
2: Grazie, arrivederci.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini, e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Idea.

Corazzon di Trebi Meteo. Temperature davvero ancora molto alte in Puglia, sia oggi che nel fine settimana, punte massime nuovamente nelle zone interne fino anche a 40-41 gradi, pazzesco, e al sole anche qualcosa in più.

0: chiudiamo con tutta questa calura insopportabile. Per il resto poco da segnalare, weekend all'insegna dell'estate piena con tanto sole. Ma per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: www.webfai.it.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà di

0: con novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: domenica.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Si mantiene scorrevole la circolazione sulle strade e le autostrade della Puglia. Uno sguardo allora ai lavori che potrebbero riflettersi sul traffico nelle ore di punta. Nel Brindisino, lavori in corso sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne tra Torre Pozzella e Villanova verso Fasano. Sulla superstrada Brindisi-Lecce si rallenta per lavori all'altezza del bivio per Tuturano in direzione di Lecce. A Lecce sempre per lavori fino alle 19 di questa sera si viaggia su sede stradale ridotta sulla statale 101 Salentina di Gallipoli tra il bivio per la statale Adriatica e quello per l'Equile nei due sensi di marcia. In ultimo, riduzione della sede stradale anche sulla statale 16 Adriatica tra il bivio per Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. E in vista del weekend vi ricordiamo che il servizio di trasporto pubblico ideato e organizzato dalla provincia di Lecce, Salento in Bus, con le sue linee potenziate è pronto ad accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta delle principali località costiere e dell'entroterra salentino. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

diciamo tutto quello che sta uscendo in questo momento. E in questo momento, questa è l'estate 2026, noi stiamo boccheggiando, ma continuiamo nella nostra missione, andare a scoprire

Ci sono quelle tracce che appena escono sulle piattaforme, beh, subito fanno parlare di sé e subito sono ascoltatissime. È il caso di questa Peggy Goo, che è un po' un fenomeno, una DJ produttrice che torna in quest'estate con la voce di Ira Star, il titolo è Woman. Poi a seguire un po' di musica caliente con Hinna, Morenito.

0: Tra poco torna MP Trend e ci troveremo in una nuova scena, come dice Basico con 66. A tra poco.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno. Disco novità.
1: Tu che ne dici? Ah, ma che ne sai? Ho sentito una storia su di te, mi domando se sia vera.
2: Qualunque cosa tu senta su di me è vera. La cintura, metti la bellezza.
3: Riviera Trend.

vanno sempre più di moda i duetti, queste canzoni dove ci sono featuring, dove ci sono inviti, gemellaggi. È il caso anche di questo Hallock con Jennifer Lopez e il loro Everything's Fine. Poi a seguire Pno con featuring di The Warning, il titolo è Two Chorus on Your Heart. Questa è MP Trend, tranquillo.

0: ci manca ancora un attimo e poi c'è il terzo livello di MP Trend per entrare nella fase leggendaria. Il meglio che sta arrivando in questo momento qui su Riviera Trend.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
2: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Temperature davvero ancora molto alte in Puglia, sia oggi che nel fine settimana, punte massime nuovamente nelle zone interne fino anche a 40-41 gradi, pazzesco, e al sole anche qualcosa in

0: ancora più da mercoledì, a quel punto finalmente la chiudiamo con tutta questa calura insopportabile. Per il resto poco da segnalare, weekend all'insegna dell'estate piena con tanto sole, ma per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 21 e 59 minuti. Ora esatta.
1: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore.
2: Riviera Trends.

Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

Best DJs. The best electronic music from around the world.

0: club sets. Stay tuned.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: È l'una e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Ma dove andate tutti quanti? Il vero bomber sono io.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.